0: il tuo silenzio, spegni la voce, le luci accese, grazie.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: casa nuova.
1: In questa nostra casa nuova.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi

economica? Sì, bisogna lavorare sul concreto, bisogna rimboccarsi le maniche per incrementare la produzione e assicurare uno stabile benessere sociale a tutti coloro ai quali noi per il momento abbiamo chiesto sacrifici. Vogliamo uscire a testa alta dalla crisi?

ordine? Pubblico? Sì. Bisogna che lo Stato sia più forte, organizzando anche un corpo adeguato e, se necessario, addestrato, non come proposta di violenza, ma per quel nobile realismo la cui area si è allargata. Non puoi negare a certe zone di sinistra, la buona volontà, sì, in questo clima di distensione possiamo finalmente accordare la fiducia a tutte le forze democratiche, sì. Bisogna far proposte in positivo senza calcare la mano sulle possibili carenze. Lasciamo perdere il pessimismo, l'insofferenza generale dei giovani, i posti di lavoro, l'instabilità, gente che non ne può più, la rabbia, la droga, l'incazzatura, lo spopolamento, il bisogno di sovvertire, il rifiuto, la disperazione. Cerchiamo di essere realisti. Ma non lasciamoci trarre in inganno dalla realtà.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

0: le tre,
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna forza.

0: nessuna conseguenza.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Oh, stamattina,
2: oh, prima, ma prima, prima, prima, prima,
1: prima, prima,
2: prima, prima, prima, prima, prima, prima,
1: prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima,
2: prima, prima, prima,
3: prima, prima, prima, prima,
1: paga imitatori.
2: Fatto anni di doppiaggio,
1: come sei bravo, sei bravo.
2: Insomma, mando il giorno. E subito dopo,
1: chi si chiediva?
2: Chi si chiediva? Oh, Madonna.
1: No, è cantante.
2: È cantante.
1: E si montava in gondola.
2: Like a
1: Si chiami avvocato, insegnami avvocato. Se non sono, non
2: pensa,
1: non capita, perché non capita.
2: Ma se capita?
1: Ma non capita.
2: Insomma, entriamo dentro di un rio.
1: Ti lavora il bollino e poi prosegono.
2: E hago pensa,
1: non capita, perché non capita.
2: Ma se capita?
1: Ma non capita, non capita.
2: Sul più bello, se mi trovo a fare il brindisi, tu ti do.
1: E bodyguard! Guardi il corpo, caccia grande!
2: Dove è tutto! E scappa via, schiusmi!
1: La vita è strana, perché ti dici, oh, non capita, perché non capita!

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi debbano

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: una barca stamattina, che
1: prima barca arriva, oh, c'è lei.
0: No, ti ho fatto montare Solange dentro la gondola.
1: Ma chi Solange? C'è lei.
0: Sono anch'io che te siamo. Oh, che bella persona che sei, vedo.
1: No, no, ti ha capito, c'è lei, no, Solange, tra la peada. C'è lei, quella che fa?
0: Ma che fa? E allora pensa, non capita, perché non capita?
1: Ma se capita, insomma, montemo, forse lei.
0: E sì.
1: Nua. Col domo, pa che te la
0: visti. Se lo sai, insegna a mia vocale, insegna a mia vocale.
1: Ma su Dio,
0: voi. Oh, tira fuora, con due brusichino. E allora pensa, non capita, perché non capita?
1: Ma se capita,
0: non capita.
1: Sono più vero. Sono già tirato fuora qua.
0: Bodyguard.
1: Bodyguard.
0: Bodyguard sul serio.
1: Bodyguard
0: sul serio.
1: Ma ti ho messo un sacco in testa, perché era nuova, no? Sì. Tutti che si giravano.
0: Sì.
1: E porta via.
0: Ti dici, non capita.
1: Perché non capita? Ma se capita.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Do it.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Ma che succede? Bassi che spingono, luci che tremano, arrivano i pezzi che stanno facendo esplodere i dance floor di tutto il mondo. E li suoniamo qui, all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana
1: con i The Colors e la Brancale. È stata davvero un'estate

0: scorsa.
1: Banco Podio micidiale, scusiva, numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. Indiscussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultranate e Imale Angel, Moving to the Sun.

11 start su questa nuova scalata quarta di settembre.

fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritornello. Me and you, together whatever we do. Con David Guetta e il Back to Back. Inizia da qua. I get-

0: fantastica prima parte alla Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Ian Adler, Toby, Joel Curry, David Guetta, Hibation, The Bausa, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

Shakira, Burna Boy, Ugel, Ultranate. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines, number one Exclusive Dance Chart.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Excuse me, can I please talk to you?

Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.